sorriso al vento tra i capelli, ai nostri passi nella sabbia, azzurra, azzurra.